0: I'll holler back at you on the other side. Until we's G again, it'll be see you, my nigga.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: L'Ospedale Generale di Pola ha celebrato i 50 anni di attività nel settore della dialisi, un anniversario significativo che ha sottolineato l'importante ruolo di questa istituzione nello sviluppo dell'assistenza nefrologica in Istria e nella Repubblica di Croazia. La cerimonia si è svolta presso la sede del nuovo ospedale con la partecipazione di numerosi ospiti provenienti dal mondo della sanità e della vita pubblica. Il programma è iniziato con una cerimonia di apertura, un minuto di silenzio in memoria dell'ex direttore dell'ospedale di Pola, Lem Sierin. Durante la cerimonia sono stati conferiti premi e ringraziamenti per il contributo eccezionale allo sviluppo del programma di dialisi. Mercoledì presso il centro co-working sono stati firmati i contratti con le associazioni che attuano programmi e progetti nel campo della sanità e dell'assistenza sociale per l'anno 2026. L'invito pubblico per il finanziamento dei programmi e dei progetti delle associazioni è stato aperto dal 15 gennaio al 15 febbraio 2026, ricevendo in totale 68 domande. La Commissione per la valutazione della qualità delle domande ha proposto il finanziamento di 65 programmi e progetti che saranno attuati sul territorio cittadino. Si tratta di programmi che coprono un ampio spettro di attività nel campo dell'assistenza sociale e della sanità. Nel segmento dell'assistenza sociale, l'accento è stato posto sulle attività rivolte alle persone con disabilità, ai bambini e ai giovani a rischio, agli anziani e alle persone in situazioni socio-economiche svantaggiate, nonché sullo sviluppo e l'accessibilità dei servizi sociali nella comunità. In ambito sanitario vengono finanziati programmi per la preservazione e il miglioramento della salute fisica e degli stili di vita sani, attività preventive nel campo della salute mentale, attività di consulenza e terapeutiche, forme di supporto psicosociale di gruppo, attività educative, attività rivolte agli anziani e il rafforzamento del sistema di supporto alla salute mentale nella comunità. Con la firma di questi contratti, la città di Pola continua a fornire un sostegno costante alle associazioni che, con il loro lavoro, contribuiscono alla qualità della vita dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili della società. Nell'ambito del progetto Sviluppo dell'infrastruttura di accesso a banda larga nella città di Pola, si terranno corsi di formazione gratuiti sull'uso di internet per anziani e pensionati, nonché formazioni per l'alfabetizzazione informatica di giovani e disoccupati, volte ad acquisire competenze digitali utili e favorire la possibilità per una futura occupazione lavorativa. L'organizzazione di questi corsi contribuirà a ridurre il divario digitale, a promuovere un maggiore utilizzo dei servizi elettronici che facilitano la vita quotidiana, a creare le condizioni per la riqualificazione dei cittadini che desiderano lavorare o continuare a lavorare e a favorire una loro migliore inclusione nella comunità. Le formazioni si terranno il 7 e l'8 maggio presso la sala conferenze del centro co-working di Pola. Il 7 maggio dalle 12 alle 14.30 per pensionati e persone anziane, l'8 maggio dalle 9 alle 11.30 formazione per giovani e persone disoccupate. La partecipazione è completamente gratuita e la prenotazione è obbligatoria. Mercoledì presso il Parco Bosco di Siana si è tenuta la conferenza stampa durante la quale è stato presentato il programma per la celebrazione della giornata della città di Pola. Dal 29 aprile al 9 maggio Pola celebrerà la giornata della città con un programma ricco e varieggiato che si svolgerà in numerose location cittadine, includendo eventi culturali, attività sportive e contenuti di intrattenimento per tutte le generazioni. Il programma comprende concerti, mostre, proiezioni cinematografiche, eventi letterari e manifestazioni sportive come la regata di Pola, oltre a numerose attività per bambini e giovani tra cui spicca la giornata dei bambini della città. Nell'ambito del programma di celebrazione della Festa Internazionale del Lavoro e della giornata della città di Pola, ai cittadini e ai visitatori sarà garantito il trasporto pubblico gratuito. La città di Pola ha organizzato anche quest'anno una celebrazione per l'intera giornata della Festa Internazionale dei Lavoratori nel Parco Bosco Siana. L'evento fa parte del programma per la giornata della città di Pola che quest'anno si terrà dal 29 aprile al 9 maggio. Durante la giornata i visitatori hanno potuto godere di un programma vario che include attività musicali, sportive e ricreative, con particolare attenzione alla socializzazione e al tempo trascorso nella natura. Parte immancabile della festa è stata la tradizionale distribuzione gratuita di 2.500 porzioni di fagioli, Nel pomeriggio il programma è continuato con un torneo di calcio alle 14 e altra musica.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Radio Maestra.
4: Dakle, capo di tutti i capi.
5: Ciao, Maestral. Io vorrei che si sluscia.

0: offline. Switch offline.
1: Ja vero ne slušam majstrova delu, a znaš zač? Perché san ronioci.